0: za ine. Kasindi ni yulu ya moske.
1: Beni, batima nyonyi, batima kamamu, ulevare nyamwisi.
0: Stone, Butembo, 097, 653, 0473.
2: Beni, 082, 93, 68, 752.
0: Kasindi.